pájaro. No, no, no, no. Catereti, pitereti, pitereti, catereti, pitereti, pitereti, catereti, pitereti. Catu, ki, pa, catu, di, para, ya, catu, na, kuni, gati, coromoro, gati, caribao, di, pa, no, ya, leo, na, catu, ki, pa, cano, no, no, no, catereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti, pitereti